0: E vieni, Gerardo.
1: Ma sa come si è stracciato con smerunca, ma...
0: Perché, oh mamma...
2: Grazie, informazione!
3: Leto speny esky česky.